0: 清晨让能量激活感知，释放资讯活力，触发敏锐，实时连线国际，清晰辨别，立体透视重点，思路焕活，要闻全面搜罗。每天七点唤醒体验长龙凤凰早班车，每天七点凤凰卫视资讯台，长龙凤凰早班车由长龙度假区居民赞助播出，幸福快乐在长龙。没有人上来就写好结局。
1: Ma non ci credo, ma può uscire Robby?
2: Tu sai che stai giocando come nelle qualificazioni, vero?
0: Per sciuffo.
3: Se le parece normal che estos niños no puedan hacer nada,
4: como
3: lei mi sanzò.
0: Per mo sci.
5: This is our final warning.
6: I'm not breaking any laws.
0: 难道生来平凡就该被沉默
7: ？For 50 years, we have been talking.Peace and non-violence.
8: Devi concentrarti sui tuoi obiettivi.
3: Vamos a montare un equipo de fútbol.
0: 纵有万难，亦要执着前行。
9: I realized as we racked our brains for where to go and what to do that it was up to me.
3: Quiero que salgáis todos allá afuera y que les demostréis quiénes soy realmente.
10: Robby, questo è il tuo mondiale.
7: I have cherished the idea of a free, democratic society for which I am prepared to die.
0: 六月，不被定义。
11: 让普京放心。我们不计划在阅兵当天轰炸红场。语言很有艺术啊，也没有人问他呀。这孩子，你要这么说话，你普京叔叔还得谢谢你呀。2026年了，怎么拍出来的 UFO 都是黑白的，还就全是噪点？你们难道就没有怀疑过是你们相机有问题吗？
0: 古井贡酒年份原浆古20夏竹研开，今天凤凰卫视中央台。您正在收看的是凤凰卫视

0: 中方再次要求美方要恪守。
1: 每一个屏幕中所看到的画面，都记录着最新、最热、最重要的新闻资讯。每天黄金时段准时出发，与您共同前往第一现场，跟随前方记者的步伐，以最专业的新闻视角，多角度宏观分析事情脉络。五台联播与您一同关注世界动态。五粮液时事直通车，每天凤凰卫视资讯台。没有人上来就写好结局。
2: Ma non c'è che doveva uscire Robby.
3: Tu sai che stai giocando come nelle qualificazioni, vero?
1: Per Shufu.
4: Te le parece normal che estos niños no puedan hacer nada? Como Leo les anunció.
1: Per Mo Shi.
5: This is our final warning.
6: And not breaking any laws.
1: 难道生来平凡就该被沉默
7: ？For 50 years, we have been talking.Peace and non-violence.
8: Devi concentrarti sui tuoi obiettivi.
4: Vamos a montare un equipo de fútbol.
1: 纵有万难，亦要执着前行。
9: I realized as we racked our brains for where to go and what to do that it was up to me.
4: Quiero que salgáis todos allá afuera y que les demostréis quiénes soy realmente.
10: Robby, questo è il tuo mondiale.
7: I have cherished the idea of a free, democratic society for which I am prepared to die.
1: 六月，不被定义。别只看到一堆数字，那是一辈子的事；别只看到眼前一时，那是为长远开始。别为生存挣扎不已，人应该为梦想坚持。别迷失于时代热潮，令自己逐渐短视，让自己看见远见。凌公集团凤凰财经日报，星期一至五晚上八点半，凤凰卫视资讯台。您正在收看的是凤凰卫视。